batterista di una belli metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figura.

rimorsi, ci piove mosso sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare, sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.